0: Лучшая музыка 89.1 FM.
1: Fratas di sostegno su mina, hai tina ma mai stranza in brate. Cai bonito mine o fortuna, c'è non so prestiti minetta.